kanga are soto pende go ana soto nawa a ha kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana gae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga seje soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlogwe tengwana.

ska FM 107 kwa tono nyege tsame nyege kama go tsuira minute dzinge ka ma go a di ga a tsam ka di ma a tano go ga go ntaro go takwa ga keng ka ro go da go ga kuli ka o go takwa ga a di a tle yesu yi sene di ta ga tsama a di a ga di ta ke ke go koma di di an ta kuna ga a swere ma go ta go no tsiya ma kwa ta di ma di ta shum tsi ta kom ti tsi si tsi ka ma ke ke go takwa ga kom ti ke he tsam di ka a swe go di ta ma swe go kom ti di swe go si tsi ka ma ga ke ke go ta ga kom no ga mo ku ka ga ku fane ka no ga mo ga ma ke ti a ta in ka rango a e ta in di mtsi kwa ma tsi ti ma ga thorom ka ga am sena go takwa aba se tene tsuno ga teta ka kunya go takwa aba se go ha ka se ka ga ku ikai da tama ga no ga go na mo ga thorona ga tsau ama ta ka ting kwa nya te beri ga da ga di ga anja kuma a sena go mo a sen teng wa ka jin tete ha ka jin tete ke di go na mo

piatate, e wende, piatate, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, I'm a

Ganga are soto te ende go a soto na wa. A go yete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana go ye. Ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga. Ga di tango ga swete di ga go anya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nna ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te tlo.

so jala moshatele gore se mo tsitsi gametsi ke mo setana wa mabedi se ke le matlho ma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go le jwa dumela le foko la motsogo pele fare ke sa le ke go thomile le tshole le ntshotshonono tlhatlha matshwana le dia go tlhaba.

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa hakka kagosi anahai. Hakmo de tam hakka met ha soto ha. Ha di tango jira swete ji. Ha uk anyako trike ji. Ha uhi ji. Ha soto jira se ji. Soto ang maka te ukwana ki tengwa ana hana ukwana ukwana ki. Kwa soto takiko he te ukwana.